paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia. Tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

stretto la mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Shock. Dig it. I'm here.

Così, ecco il mio amico, sentite il mio amico che canta, purtroppo. My dear friend that died 2 years ago. Ciao bello, ciao, ciao, ciao Carlo, ciao Carlo, bye bye Carlo, forever. So, I'm so sad that I don't see you and I will not see you anymore.

0: simpati salutano gli amici di radio.stereo.it.
1: Ciao belli, sono qua in diretta, I'm on air, I will be on air for 1 hour. Eccole qua, Morning Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it. Eccole qua le news di oggi, il primo piano lì, mamma mia ragazzi, ma quanta gente che c'è. Melonellum, rischio stop dalla Corte, il governo lavora al piano B, la destra tiene il voto finale con l'incognita della segretezza ed è alla Camera, il trilaterale in mezzo tra Conte e i leader di AVS, le primarie nel menù, Mancini PD, Gualtieri corre a Roma per ora. Mattarella firma 3 decreti di grazia appena in parte scontata per un gioielliere, ecco perché il caso Roggero è diverso. Guido Gianni uccise 2 rapinatori, minacce con la pistola, giocattolo, poi la fuga e i colpi alla schiena. Allora, il Presidente degli atti di elemenza e clemenza del Capo dello Stato, 2 legati a reati di droga. La capitale degli sfratti è Roma, sono 4 al giorno, mentre è boom di B&B. Io contro i palazzinari che vogliono cacciarci per fare appartamenti di lusso. Francia, Cohen, Bendit, nel 68 sognavamo la rivoluzione, i ragazzi di oggi chiedono scuole migliori. Mano tesa agli studenti, il governo cambia linea, dialogo e inchieste sulla polizia. Ah, in Francia questo è. La purga elettorale di Modi taglia 130 milioni di votanti, in India esplodono le contestazioni, ma 130 milioni è il 10% della popolazione, sono 1 miliardo, anzi più, 1 miliardo e 400 milioni, questi qua che continuano a fare figli come non so che cosa. Berham da Merz per un patto contro la guerra ibrida russa, la minaccia entra in casa nostra addirittura. Milano shock e rabbia per lo studente massacrato davanti al liceo, è violenza neofascista. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie. L'infortunio Sina ha provato ad anticipare il rientro, ecco cosa è andato storto. È andato tutto storto. Addio all'ex pallavolista di Scandici della nazionale Stefania Corna, aveva 35 anni purtroppo. Federica Pellegrini, ho sognato di nuotare in accappatoio, così superai la mia crisi. Va bene, libertà, responsabilità, gioia, c'è gusto a Bologna, gusto. Wave Dario Amodei, Anthropic, entro il 2028 ci sarà un paese di menti geniali in un data center? Non ho capito, fatemelo spiegatemelo, mi raccomando. Le idee, People and Wave by Vento, con l'arte può diventare qualcosa di vivo. Allora, la barcolana, the world most pop sailing race, la barcolana a Trieste, barcolana. Luca Marinelli, I'm not afraid of disappearing. Keith Haring, Chalk Color and the Pulse of New York. Via dei Fiori Imperiali in Roma gets a makeover, a pedestrian boulevard just steps from the Roman ruins. Oh my God, beautiful! Viva Roma! È morto il 13enne colpito da malore mentre giocava a calcio in un oratorio nel Bresciano, purtroppo. Queste sono le brutte notizie. Meloni e von der Leyen, spiraglie sulla flessibilità, ma il percorso è lungo. Come è lunga la mia pazienza, però si arriva a un certo punto. Bocchino! Oh, mi piace questo nome qua. Inviava le mail a La Vitola, Ranucci attacca, tentò di condizionare report. Sospetto secondo caso di morte per peste polmonare in Russia. Ai. Il Cremlino smentisce. Trump, non pensiamo sia un'arma biologica. Bene, con questo nous avons terminé. Ma il y a Roberta Valeriani, je ne sais pas, Robertina, dove sta la mia Robertina, bella birichina.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 8 ottobre. In questa giornata è previsto il transito di una perturbazione più organizzata con piogge e temporali più diffusi, localmente intensi, in un contesto climatico più dinamico rispetto ai giorni precedenti. Nel dettaglio, al nord avremo cieli da nuvolosi a coperti con piogge e rovesci sparsi, più insistenti su Liguria, Piemonte e settori alpini occidentali. Le temperature massime andranno in generale calo e comprese indicativamente tra i 20 e i 24 gradi. Al centro avremo instabilità e indeciso aumento con rovesci e temporali intermittenti, localmente intensi o a carattere di nubi fragio, specie lungo il versante tirrenico. Le temperature caleranno con valori massimi in diminuzione, orientati tra i 21 e i 25 gradi. Al sud e sulle isole la variabilità andrà in peggioramento a partire dai settori occidentali e tirrenici, con la probabilità di qualche pioggia o temporale sparso in estensione nel corso della giornata. Le temperature massime resteranno miti, ma in flessione, mediamente comprese tra i 23 e i 27 gradi. I venti in Italia andranno in generale rinforzo ed i mari saranno mossi o molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre i restanti mari si presenteranno generalmente poco mossi o in progressivo aumento del moto ondoso dal pomeriggio. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026. È il 281esimo giorno dell'anno, 41esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 84 giorni. Si festeggiano Santa Pelagia e Sant'Abramo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 7:13 minuti e tramonterà intorno alle 18:41, la luna è calante. Oggi è la giornata mondiale della vista, che cade il secondo giovedì di ottobre ed è una ricorrenza internazionale dedicata alla promozione della salute visiva e alla prevenzione delle disabilità visive evitabili. È considerata una delle principali iniziative internazionali di sensibilizzazione dedicata alla salute degli occhi. Oggi è la giornata internazionale della dislessia. Nel corso della giornata molti monumenti, palazzi e piazze di tutto il mondo si illumineranno di turchese azzurro per sensibilizzare l'opinione pubblica sui disturbi specifici dell'apprendimento. L'8 ottobre inoltre è la giornata internazionale degli zombie, il World Zombie Day, ovvero una giornata interamente dedicata al culto dei morti viventi e non morti della cultura pop. L'evento ormai diffusosi in tutto il mondo intende essere una giornata di divertimento nella quale i fan della cultura zombie si riuniscono in uno sforzo internazionale per alleviare la fame nel mondo. Tutti i partecipanti alle sfilate dei morti viventi sono invitati a portare del cibo non deperibile da donare ai banchi alimentari locali. Quindi, malgrado il tema possa suggerire tutt'altro spirito, non di rado si tratta di un evento animato da finalità di beneficenza. Oggi è anche la giornata mondiale del polpo, che viene celebrata l'8 ottobre di ogni anno, una data scelta per onorare una delle creature più interessanti e affascinanti del mondo. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del caffè. In USA oggi è il National Salmon Day, la giornata nazionale del salmone. Avvenne in questo giorno, l'8 ottobre 1930, ci fu il volo del primo elicottero moderno. Prima ancora di far sfrecciare sulle strade milioni di persone con la mitica Vespa, da lui brevettata nel 1946, l'ingegnere Corradino d'Ascanio legò il proprio nome a un evento di cruciale importanza nella conquista del traffico aereo. Finanziato dalla società che egli stesso aveva fondato con il barone Pietro Troiani, l'ingegnere abruzzese lavorò su alcuni prototipi di macchine volanti che inizialmente riuscivano a staccarsi da terra solo per pochi centimetri e a mantenersi in sospensione per brevissimo tempo. Con il modello DA3 trovò le giuste misure e l'8 ottobre del 1930 lo testò all'aeroporto di Ciampino. Fu un trionfo. Il velivolo raggiunse i 18 metri di altezza e restò in quota per 8 minuti e 45 secondi, coprendo una distanza di oltre un chilometro. Equipaggiato con motore a scoppio da 90 cavalli, il DA3 non venne messo in commercio per la miopia del governo italiano di allora. Partendo da quel prototipo, 14 anni dopo, il russo Igor Sikorsky mise a punto il VS-300, primo elicottero di successo e prodotto in serie. L'8 ottobre 1958 fu impiantato il primo pacemaker. Arne Larsen, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. Lo stesso paziente ne ricevette altri 26 prima di morire a 86 anni. A eseguire lo straordinario intervento fu il chirurgo svedese Eric Senni, che si avvalse della consulenza tecnica di Rune Elmquist, progettista dei primi defibrillatori. Fu un momento decisivo per la storia della medicina, che aprì la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. I primi pacemaker, come quello impiantato al petto di Larsen, utilizzavano batterie al nickel-cadmio, ricaricabili mensilmente, ed erano esterni. Ciò provocava non pochi disagi al paziente, sia per quanto riguarda l'operazione di ricarica delle batterie, sia per il rischio di infezioni. La svolta si ebbe con l'introduzione della miniaturizzazione, che consentì la realizzazione di dispositivi sempre meno invasivi e più affidabili, con una maggiore durata delle batterie. L'8 ottobre 1988, in occasione del Festival La Nit di Barcellona, il cantante Freddie Mercury si esibì dal vivo per l'ultima volta nella sua carriera, presentando l'album Barcellona con la soprano Montserrat Caballé, che uscirà due giorni dopo. Nati in questo giorno, l'8 ottobre 1895 era nato a Lobos in Argentina il generale politico Juan Domingo Perón. Fu presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955, quando venne rovesciato da un colpo di stato militare. Rieletto alla stessa carica nel 1973, morì l'anno dopo, venendo sostituito dalla terza moglie Isabel Martínez de Barón. L'8 ottobre 1931 era nato a Maranello, nel Modenese, Franco Cosimo Panini. È il re delle figurine, che lanciò insieme ai fratelli negli anni 60, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. L'8 ottobre 1947 è nato Tony Wilson, bassista e cantante statunitense degli Hot Chocolate. L'8 ottobre 1948 è nato l'attore, regista, cantante, comico e cabarettista Nini Salerno, pseudonimo di Roberto Salerno, già componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. L'8 ottobre 1950 è nato il cantante e musicista statunitense Robert Bell, che insieme al fratello Ronald ha fondato il gruppo Kool & The Gang nel 1968. L'8 ottobre 1957 è nato a Cremona l'allenatore di calcio ed ex calciatore Antonio Cabrini, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. L'8 ottobre 1965 è nato a Criazzo in Veneto il cuoco e presentatore TV Carlo Cracco. L'8 ottobre 1985 è nato a Honolulu, Hawaii, Stati Uniti, cantautore e produttore Bruno Mars. La sua ispirazione musicale è Michael Jackson, e molti critici lo indicano come suo degno erede, riscontrando numerose analogie nel timbro vocale e nella versatilità di generi musicali. Scomparsi oggi, l'8 ottobre 1803 moriva il drammaturgo, poeta, scrittore e autore teatrale Vittorio Alfieri. Era nato ad Asti il 16 gennaio 1749. Con il suo spirito inquieto e avverso ad ogni forma di tirannia, fu un precursore del romanticismo e un mirabile esempio per numerosi letterati, su tutti Ugo Foscolo. L'8 ottobre 2017 moriva il giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo Aldo Biscardi, noto per la conduzione dei programmi televisivi Il processo del lunedì e Il processo di Biscardi. Era nato a Larino, in Molise, il 26 novembre 1930. Aforisma di oggi: quando ti trovi davanti a due decisioni, lancia in aria una moneta, non perché farà la scelta giusta al posto tuo, ma perché nell'esatto momento in cui la moneta è in aria saprai improvvisamente in cosa stai sperando. Questo è un aforisma di Bob Marley. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto!
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Eccoci qua allora, l'abbiamo saputo da Roberto Valeriani, che oggi compie gli anni. Bruno Mars, On My Soul, Bruno Mars.

Sulla mia anima, la mia anima, tanti auguri a Bruno Mars, happy birthday to Bruno Mars, on my soul. Oh, che bello, bravo, bravo, bravissimo. 10-18 minuti primi, abbiamo adesso una canzone dei Kairos Killer. Kairos Killer, I'm just the dear of a man. Era troppo lungo, dai. I'm just a man o qualcosa di genere. I'm just the idea of a man. Dai, è troppo lungo il titolo. Dai. Anche per noi DJ.

un po' di rock, tanto per svegliare i nostri cari amici che sono ancora addormentati lì. Guardate che sta piovendo. It's raining cats and dogs right now. Cats and dogs. It's raining, really, no, but sta piovendo qui a Arco di Trento. Sto guardando fuori adesso e ho visto che sta piovendo. Va bene, solo frasi fatte. Giacomo Iraci.

0: burning, don't you know that? Here she comes and she's burning.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi cantautore, chitarrista, compositore, ma anche produttore, direttore artistico milanese, Robby Cantafio. Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao.
2: L'ho pronunciato bene il tuo cognome?
3: Cantafio.
2: Ah, Cantafio, infatti avevo questo dubbio.
3: Infatti anche su altre interviste ho sentito Cantafio, no, Cantafio comunque.
2: Cantafio. E presenti questo singolo, Mi serve un miracolo o almeno una birra, che ha un po' di ironia, e anche tanta energia. Sì, però insomma sottintende delle cose anche importanti volendo. C'è questo pop rock fortissimo che si sente in rock soprattutto sin dall'inizio, è bellissimo. E raccoglie quelle giornate, cioè racconta insomma di quelle giornate in cui tutto sembra andare storto, e allora ci vorrebbero tante cose.
3: Esatto, come dicevi tu, ovviamente è molto ironico, ma c'è qualcosa di molto vero nel testo, no? Parla di quei momenti in cui ti sembra che serva davvero un miracolo per rimettere a posto le cose. Allora, se il miracolo non arriva, almeno una birra te la concedi, no?
2: Diventa il simbolo di tutte quelle piccole cose che aiutano a rimettersi in piedi, è vero. Ma come dici tu, anche una risata, una conversazione, una canzone ascoltata al momento opportuno, sono tante cose che possono aiutare in certe situazioni che veramente sono difficili. Bravo, bravissimo, la musica è stupenda, le parole sono eccezionali, mi piace tantissimo quando dici mi sono svegliato con la faccia di ieri, la testa urlava ma dai fai qualcosa, in frigo c'è solo un limone depresso e una lattina che ride di me, troppo forte. Ma la cosa che mi piace è che dici, se non succede niente stasera vado a dormire vestito e truccato. Io ve l'ho detto un po' di frasi della canzone, ma è bellissima, dimmi.
3: Sì, no, a me viene da ridere proprio, mi ricordo quando l'ho scritta, ridevo, quindi a qualcuno sicuramente dovrà piacere.
2: Poi volevo parlare anche di te, che tu sei, vabbè, l'abbiamo detto prima, cantautore, autore, compositore, chitarrista, produttore e direttore artistico. Sei nato a Melegnano, sei cresciuto tra Italia, Bahamas, Germania, Iran e Algeria. Come mai?
3: Perché
2: molto fortuna, bello, mamma mia, bellissimo. Tutte esperienze che hanno contribuito a formarti.
3: Era sempre l'estero, che c'era anche curiosare la musica di
2: Deve essere forte, crescere così anche musicalmente, oltre che umanamente, no? È bello, bellissimo. E poi hai fatto delle esperienze con le band della provincia milanese, poi invece ti sei messo da fare il solista, dal 2018 con l'album è uscito Fuori e Dentro di Me, giusto?
3: Esatto.
2: Poi nel tuo percorso, questo mi ha incuriosito perché li stimo entrambi, hanno avuto un ruolo importante due figure come Enrique Portera e Alberto Radius, con il quale hai avuto un rapporto molto profondo come umano, artisticamente parlando.
3: Loro due c'ho un rapporto, con Alberto ho un rapporto veramente, lui lo chiamavo

0: io ero uno
1: Ah,
0: di
1: bello.
0: ormai due. E
1: E
0: con Ricky ancora tuttora un
1: sono
0: bellissimo rapporto.
1: fortissimi. È nata anche con questa collaborazione con Alberto, credo che sia nata l'album L'amore senza età nel 2024.
0: È nato un
1: È un
0: singolo che
1: singolo,
0: stavo
1: scusa.
0: scrivendo con lui prima che mancasse. Poi l'ho lasciato nel cassetto per un bel po' di tempo, perché quando lui è mancato io avevo perso un punto di riferimento, perché
1: Certo.
0: lui negli ultimi anni, quando l'ho conosciuto, mi ha insegnato veramente tutta una vita musicale, che per me è stato veramente importante. Quindi mi sono un po' arenato quando è mancato, e poi ho deciso però
1: Meno
0: che
1: male.
0: in memoria sua era giusto
1: Però
0: finire
1: meno male che hai
0: l'album,
1: ripreso,
0: altrimenti
1: perché.
0: non poteva più farlo.
1: E certo, comunque quando ti viene a mancare, anche proprio il punto di riferimento comincia ad andare storto per la strada, come si dice. È vero, però ti sei ripreso, sono molto contenta di questo. Volevo dire che sei anche direttore artistico attraverso Red Studio Music, vero?
0: Sì, ho diciamo, un piccolo studio privato mio dove faccio produzioni, quante mie, anche per altre persone, e poi organizzo un contest che si chiama Notte di Note, dove c'è un talento.
1: Bello. Poi nel 2025 il comune di Mediglia ti ha conferito l'onorificenza di ambasciatore medigliese, se dico qualcosa di male correggimi, della musica, per l'impegno artistico, culturale e sociale sviluppato nel territorio. Bravo!
0: Esatto, sì, mi
1: Beh, una bella soddisfazione, dai!
0: è 2025, quindi è ancora fresco, diciamo.
1: Nel 2025, sì. Bello. Comunque, allora, io ti stavo chiedendo prima, a microfoni spenti, se il singolo Mi serve un miracolo o almeno una birra farà parte di un EP, di un album.
0: Allora, l'idea è proprio, cioè, l'idea è proprio quella, perché praticamente in quest'ultimo anno, mentre scrivevo Mi serve un miracolo, ho scritto altre canzoni,
1: Ah,
0: quindi
1: vedi?
0: stavo
1: Bene.
0: pensando di unirle praticamente tutte in un album, poi credo quest'anno, però no? Ancora dire, questa è solo un'idea per il momento, sto
1: Quindi
0: valutando.
1: speriamo bene, perché il brano mi è piaciuto tantissimo, quindi io sarei la prima a correre a comprarlo, a prenotarlo immediatamente.
0: Grazie, grazie mille, ma anche gli altri sono molto, devo dire, perché sono veramente molto belli.
1: Oh, quindi senti, a te ti trovano come Roby Cantafio, giusto?
0: Io dico sempre, se mi volete cercare, mettete Roby Cantafio in rete e vedete quello che faccio.
1: E adesso noi ce l'ascoltiamo, Roby Cantafio, con Mi serve un miracolo o almeno una birra. Bravo, grande, grazie!
0: Grazie.

0: Che bello, bravo Roberta, vale, va, Valeria.
1: Muoviti in allegria con Radio.Stereo.
0: E muoviamoci in allegria con Radio.Stereo, andiamo sempre avanti con Stop Typing. Oh, oh my God.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi oggi, qui sulla vostra emittente, veramente favorita, web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees

potrò ancora rivederti? Non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica. La musica Oldies but Goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Yo Web Radio Station. Now the Jackson 5, We Shake Your Body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson è in company praticamente con questo brano degli anni 70, Shake Your Body, The Jackson 5.

iniziato praticamente da bambino a cantare con la sua voce molto alta e molto, molto infantile, naturalmente, nei primi anni 70, e avevano ottenuto un grande successo. Oh, abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can't Help, 1975.

te ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dov'ero? Dov'ero? Molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissima, stupenda, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica All These Bad Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I can take my eyes off of you. Oh, questa è la versione originale di

Love You Baby. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti, questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash.

brano che andava fortissimo in discoteca, eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station, the Doobie Brothers with Long Train Is Still Running.

Action. Oh, grande, grandissimo con Falsernes. Ovviamente adesso finalmente l'ho ritrovata. Ho ritrovato che cosa? La mia woman. La mia donna l'ho ritrovata, eccola qua. And she's so pretty, you cannot believe it. La versione originale degli anni 60 di Mr. Roy Orbison. Oh, Pretty Woman.

Gaetano Roy Orbison, che poi ha avuto una brutta fine purtroppo anche per lui, che aveva iniziato appunto negli anni 50 e poi piano piano è arrivato agli anni 60. Questa canzone, tra l'altro, hanno fatto anche un film dopo negli anni 90. E visto che siamo negli anni 60, perché non andiamo a fare un giretto a San Francisco? Vi ricordate? Oh my God! Questa canzone ha fatto la grande storia di Scott McKenzie, unica canzone, e ha vissuto per tutta la vita solo per questa canzone. Grazie a questa canzone. San Francisco, Scott McKenzie, versione originale.

questo era il 1967. E adesso facciamo un salto al 1971, dove troviamo Samba Patì, Mr. Carlos Santana.

Carlo Santana, 1971, with Samba Petit. Adesso, due anni dopo, è uscito un album veramente eclatante, stupendo, veramente meraviglioso, un grande, grande album che ha venduto qualcosa, e vende tuttora, 140 milioni di copie, cose del genere. The Dark Side of the Moon, we are talking about the Pink Floyd with Us and Them, un estratto veramente glorioso, Us and Them. With the Pink Floyd.

If you don't get your meat, you can't have any

Bye now.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

ma siamo qua sempre come al solito alle ore 18 per le vostre dediche per i compleanni. Oggi ce ne sono 3, 3, 6 e 3, 9. Ui, quanta gente che compie gli anni proprio oggi! 18 in punto, siamo veramente puntuali anche oggi. My God, I really break your ears tonight. I'm gonna break your ears. I'm gonna break your heart tonight. Oh my God! Here we go right now with Dana Vergara di Miami, Miami Beach. Beach, Miami Beach. Seven person right today, so enjoy this very number from, oh my God, a brand new number, a brand new remix by our super DJ MSN. With a Technotronic pump, pump up the jam. MSM Freestyle Mixer.

The Jam, my god, anni 90, questi erano veramente meravigliosi. Questa è lunghissima, 8 minuti e 27 secondi, non posso certo metterla su tutta, porca Eva. It's too long this number, it's too long, so we carry on with something else right now and dedicate to Andrea Laferte from Los Angeles. He's having busy right today, so enjoy this very number from Remixes, Careless Whisper, Mr. George Michael.

on earth. Heaven is a place on earth, don't you know that? It's right here on Lake Garda. The heaven is right here. Don't go searching for heaven because it's here. Here to stay. Bene, Belinda Carlisle con Heaven's Place on Earth. Adesso abbiamo Spandau Ballet, anche questa è la nuova remix, nuovo remix del nostro caro amico MSM DJ from Sofia. Eccolo qua, dedicato questa canzone a Maria Bardi. Bandi, Bardi o Bardi, non lo so. O Bindi di Martinengo, tanti auguri di buon compleanno anche a te e anche a Silvia Scalvini di Salò, tanti auguri anche a te con questa canzone molto bella dei Spandau Ballet, the 80s on Radio.0.it.

il mio amico Gazebo from Rome. Lunatic, yeah. You're not as famous as me, don't you know, in all over the world. Gazebo remix by our super DJ MSM. Adesso andiamo all'ultima dedica. Abbiamo già naturalmente incontrato e salutato Nico Michalizzi from Catania, Sicily. And now we go to Anebu Centro di Salò sul lago di Garda, naturalmente con questa canzone molto bella dei London Boys, dedicated entirely to all of you as well, Harlem D.

grande amico Billy Joel, il pianista praticamente, The Piano Man, quello che fa della musica da piano bar veramente gloriosa. She's always a woman to me.

my God, sei andato? Sì, sono andato. Sono andato, venuto, sono venuto 1500 volte. Billy Ocean, Stay the Night, rimani con noi, 1981, on your web radio station with all these bad goodies, Fausto Ernesto Zanetti, that's

You just have to stay the night. Rimani la notte che magari combiniamo qualcosa di ottimale. Rimaniamo. Devi rimanere così con me. Altrimenti vado in paradiso. Stai attento che vado in paradiso con Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door.

Che on heaven's door, oh my god, really? Ma dai che non ci penso io a knockare on heaven's door, no, non ci penso assolutamente, chissà, ma fra molto tempo, quanto tempo? Ma molto tempo, dico 20, 30, 50 anni, I will knock on heaven's door, busserò le porte del paradiso, fra 40, 50 anni, vabbè, ci penserò. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, on your web radio station.

stai attento a ballare nel buio, che magari colpisci qualcuno così di striscio anche, mi raccomando. Dancing in the Dark, il grande Bruce, the Boss Springsteen. And now, here we go. Adesso andiamo di domenica, quando dovrebbe scendere la pioggia e c'è anche il sole. Have you ever seen the rain? CCR.

Eccoci qua, allora, come va? Tutto bene? On your web radio station, sì, vi divertite un sacco e anche forse anche una sporta. Però non lo so se c'è la sporta, abbiamo ascoltato i CCR. Adesso vi porto in una white room veramente favolosa. In a white room, il primo grande successo dei Cream del 1968, con un grande slow hand, Eric Clapton, che suonava la chitarra solista. White Room, Cream.

un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, come al solito tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock ma non solo, e saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese, loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018, hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre, si chiamano Mouth Culture. Il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo-fi. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mob Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Built Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì. Sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale, con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave, in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Carter Carr con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ossian Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia H.K., una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo. Si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002. Un'altra anticipazione dal loro nuovo album si intitola Seriously Editors.

una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Touch, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine, per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cat's Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Cats Meow, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

Musica rock. Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, new cool music, new cool music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.